0: Marques Radios.
1: Ma bravo! Guarda che dà un bel! Guarda! E c'è un bel macchietto!